0: these beautiful things that are.
1: Hit Radio Factor.
2: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.